alla risbare, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza, ma voi che siete a Rimini,

Sono pochi venti che ti cambiano la vita. Eppure alla ripresa del tuo viaggio avrai scoperto lingue, accenti, un'isola, un'eremita.